0: United Radio. United
1: Radio. 97.6, 97.6 à Marseille.
0: United Radio.
2: Wow, wow. Ho presente uno stasso, ah. A che vuole? Completo, mami. Candela. Yeah, yo, Gansa. Yeah.
3: Mami, ho pido.